0: prends la décision.
1: Andiamo, sono dalla Zampogna, a cantare. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.